Ari yari de la sale che de masera nadale manzarende cufi mene bialio bialio dunaime la bialio sapteta l'orti di trubetti una semor de la pene fetti mantelle da so seso in caramel se n'anghiati caramelle ci andavano la porto de Bertrand e Bertrand du vime che te porti in sac de fe a chi passo bioseba cose galino senza batto se capu se ne spere un ritiro te che sui fui rus

subito forbito mare smari. C'ha capito un botte, un botello, c'ha capito vendersi ben bandito, c'ha capito musto pal musto testo, c'ha capito ben mari, ben mari. Ereo l'intrenco fu strenco.

0: Occitanie.
1: Occitanie de Zuos.
2: Se diz Yotuan, como son paire, su mestier serio bucatier. Mas un aventuro extraordinario en abocabira lu país. Lu cabomen del canal real de Lengodoc, rebate chap maitar, canal del Mietchun.
3: Sabes llegir, escriure, contar? Alors tu vist, te prenen. Ne crisioi pamus ausidus. Taleu engajat e demai per la fusta. Bertat ca San Roc arribavo per carità dos entieros. Pla de plancos, ma tabé de rules. Un pres fight ero de contrarulla lui sux. Lo nombre, l'essencia, la qualitat. Resque per gaita la mufo, verdo e sarado aramundens, un lichen grisunet del custat de la lichie, debinavi d'un begno. Lutavi pla como cal. Garix, dez, faus, tres, pas de sap. Susque comparavi am la lista de veituro. Se lo contero bun, sin navi. Si che nu, facevi un rapport al contromestre. I avio di noi fraudos. La cucina io esistite per tut. Ma lu traval m'agradavo. Dotta mai che mi permettio de scriure. Encaro che la pigassa, la palo, lu pic, a co fa gaire mas de velus. La imeo non se rumpuleu i noi patassos, rufos e tutto i marcados de bastez. Uniscoz pensavi a Monsieur de San Ferreol. Se me vesio de la simo de Sanibul, a mai sera uganau, deviu esse content. Del tem che m'occupavi del contrarolle, l'urustì travagliavo al descargomen. Un occoio de barul laires accostumat de biura la duro e che li agradet sul pic de frequentà. Se desplaçavo un entrupelat alla maniera des routiers. Ero numenasses de tutte le acces, la maggior parte ciomaires, jugaires, bramaires e cercaires d'embruios. Dunes avion cunegu la jaulo. L'urustit regnavo su aquel picciu monde, probable per sus talents de parlaire. Ero non meno de curt un signore javo, rei u prince. Per io, m'agradavo mai de mettene alle scale. Da ottan che dal custat dell'albergo se trappavo un odrollo che me convegnò. Lo dimenche, lo i giuro di fiero, gli arrivavo de servì. Un picciù geste, un clucadel, nu scalchet gaire per saupre che lui sentiment sero compartiz. E a chi, cadde dute, nu s'accordaven. Era un enfant gracioso, netto e riservato. Pas uno da quello i figlios de salo, che completun lui gaces e seguissen lu client al pati. De segur, era un po' leu per pensare al maridace. Per acco, calabè mese un po' de sauces de gustat. Guillemette, ero urfanello, ma lì dovevo plà di mura un oncle, un pairin, un cugino che la si svegliavo. Io, ma io agradato d'avere una promessa. L'urustit pot pensare so che vuol, ma no, mi sfait per fondare una famiglia, plantare un arbre, basti su un stal. Si pot pas toujours andare al ben come uno grano, a crisi un che siaghe, un ben come la gram, un erbo marido che digus plurarà can cremarà al cantù d'embalat.
2: Según lo roman de Michel Teixeira, moi, Jean Pigas, ouvrier du canal, publicat per las edicius del Cavardès. Traduciu citano Alan Ruch, disponible a las edicius IEO Aude, din lo role de Jean Pigas, Mateo Vies, amb la voz de Lila Fraisse. Enregistrament, Marc Dubézi. Adubatge mixatge, Thierry Ducos. Realizaciu, Lauren Lavadio de la compagnia Lilo e LL Filmes. Una produciu Sirdoc, Instituto Città de Cultura, sostenguido per l'Iniu Europeo din lo cadre del programa Occitanico Mai. L'Europe s'engage avec le Fonds européen de développement régional. Retrouvez tous les épisodes sur occitanico.eu.

fasarei per i fraire, suonaire, sciantaire, stanzaire, musicaire, bulengaire, dedicare soprattutto a nachei dell'autecant, l'autecant della montagna, della terra, lusitanio, rigudù, ciantarei per dire al ticipianto, cavelli in nostre mani, un tesoro, vieie grande, un tesoro rei ral, prende vita ed energia, ma i tesori se gasten, a bulacu.

cio de la terra, come i bule e miei. La pielu su lei anduna de forza e de chalur, e anduna de lume, de forma e de color. Avena musico, nisciu dal bancù, come i pintù.

quartetto di Yves Montand che nous mène à la ronde de Lizard, qui a questa semana è già sedevana la 48e edizio da questo rondo, che era muso 150 correire de 25 collios, miege professionales, è un corso per etapas che fa partito delle esprovos de categoria 2, che era muso correire de meno de 23 anni, dunque expert, e che organizza l'Union Cycliste Internationale. La ronda ha debuttato a questo di Mecre per un'etapa ultenco, Biarbetunus fins a Saint-Cirque, e la Ludijaus aniran del Parc Tarnès cap de descoberto al circuito automobile d'Albi. La 13ª etapa, considerata come l'etapa reino di vendres, partirà de Sorreso di Nutar fins a Ascupaliero en Ariège, a me lo passaggio del Col de Coudon, lo Col de Frances e lo Col de Chioula, e lo 17 demorerà in Ariège per una 4ª etapa che lo menerà de Saint-Jean-de-Falga al Mas d'Asile, e infine dimenge dernière étape che partirà toujours in Ariège, che partirà de La Velanette fins a Saint-Girons en empruntant lo Col de Montségur, lo Port de l'Ers, lo Col d'Agnès, lo Col de la Trappe e lo Col de la Corre. L'an passat, lo benseire fuguec Yarno Vidar de l'équipe cycliste Lotto Group Vanti, che finiguec tabé second del Tour de l'Avenir a Runa, darè lo prometteire français Paul Sexas. Lo second de la Ronde de l'Isard de la saison passada fuguec l'Irlandais Liam O'Brien, e dell'equipo Lidl Trek, e che fa partito dunque dei favoriti a quest'anno, e vedremo ciò che si passerà. Le prove si devono fino a dimenge, a me in arrivato, come l'ha ben detto, a Saint-Girons.

Dinstu l'utum plefuns, la pau che tarapo lesto, l'iman cagantaras pas, per l'ineblo avalido, e l'ibues amudido. L'isanade sun resago, ferro e fregio, sus la pas claro de tun armo, lui din l'enfanzo perduto. Estelle Ceccarini, che è vajuda en 1978 e che passe su un'infanzia entre Nima e la petite Camargue, endrets d'un rasigament poétique. La poetessa che ha sabut tornare a transcrivere nella sua obra letteraria la purità dos paesaggi provençaux ligats alle multiple facette dell'âme. Alle edizioni de l'Auseu Libre, tres lus di giur. De mieli colo, bleuge de suleu, senti montas un sang, e mai sapò, me lu prefum negre de la figuero. Pamens, tin si parau la neu, ges desfrai, e daisa, un hotel ragno de mut, freulo, cresie, entre si cor. El negavo si sieu, e la lin, din lu blau di prat, e ie semblavo d'un gust d'amelo, e de roquette ferro, dus e aspre, embaissie sun cor. Rende mai che lu seu dintre li feio, de ton regard, e lu rir din l'erbo de primo, de ti prumie pas. Rende mai che quel gioio vasto, cum l'aurun de la lauseto din lu suleu, in scienza assoluto da che l'auva divido. Per tu che cures dins li piado du temps, de berli giur de l'avenir, per tu che s'aspas li dolur, li lagrema e l'upes de la vida, per tu basti un munde e me la paio saure dell'esperenzo, la lima negra d'un ustamu. Po, a chapeau, din lu suleu, montaran li peiro blanco della gioia. Din li paume de timaneto fernisun li pantai, a seu, de passo darieli li vuoles, de ti parpello bluio. Au funs de jeu, l'enfant che dor, au funs de jeu, l'enfant che smurt, enfant che ero pas en caro, enfant, enfant che dins mon cor un co a pantaia, e te sies en anà, e la vas, de monte venes, e la vas, montes bleugis la luz. Tu te sies en anà, e eu plure, a origi immenso, per pude turna viure. De dins lu resut de ton co, lu bateris de mi curado che se mescli tieuno, e tapeo che se bresso di lu balandu ventre. Rende mai che l'udire secret de ti pev e ti ma trasson il raro de tu monde. Come intero strangero, io assage de tastu, te comprene. Sutlirai senza relambi camadurun li giur, estre spiego cargado che din lu pledu gran samuro, branco che plan planet se plego per la fruccio reduno, e saupem fi, perché la sabo della terra i rassino mai funso munto, perché lu seu destiu disestello di nieu agulup un si branco dell'auro du misteri. Lei sa monta, lei sa grea, pesu de libro levido e fare plasso. Dins l'iserso lungo de mietarano, sus lu gris de l'areno fino, despusche de tres lus, nos bresso l'immensità du monde, e lu misteri siau dell'espero. Des luno, de muro lu misteri, de tu, ta caro, ti sieu, save de ti ma, de ti ped, la forse d'uso, lu pes de tun cor di lu mieu, mai sies, sotto la peu du ventre, lune pleno, miracle d'escuneu, e eu, su pasque spero. Dins la nieu fugue, viaggio d'eternità,
du cors che se plego, l'iserso della vida, e l'amo che cavusso, din la forza du sang che nous ligo. Piei, nous aliencio, per aumaiti, din la e caresso vertadiero della peu, se cuneise, enfi. Tu che t'esperavi un lung di giure di neu, din l'isumbre de primo e li trislus d'estieu, tan proce din tu misteri, din lumeu de l'autunado, de vers nautres, augures tu un regard, tu, nascuda, au clot de nostri mâts.

La bicicletta di Yves Montand che nous mène alla Ronde di Lizard, che a questa settimana è già sede banale, la 48ª edizione di questo Ronde, che era muso 150 correre di 25 colios, miei professionali, è un corso per etapas che fa partito delle esprovas di categoria 2, che era muso correre di meno di 23 anni, dunque esper, e che organizza l'Unione Ciclista Internazionale. La Ronde ha debuttato a questo dimecre per un'etapa ultenco, Biarritz-Tournus fino a Saint-Cirq. L'Udijaus andrà del Parc Tarnès Cap de Descoberto al circuito automobile d'Albi. La 13ª etapa, considerata come l'etapa reina di vendres, partirà da Sorreso di Nutar fino a Scupaliero in Ariège, a me il passaggio del Col de Coudon, il Col de Frances e il Col de Chioula, e il 17 demorerà in Ariège per una 4ª etapa che lo menerà da Saint-Jean-de-Falga al Mas d'Asile, e infine dimenge d'arriere etapa che partirà toujours in Ariège, che partirà da l'Avellanet fino a Saint-Girons in impuntant il Col de Montségur, il Port de l'Ers, il Col d'Agnès, il Col de la Trappe e il Col de la Corre. L'anno passato il benseire fu Gec Yarno Vidar dell'equipo ciclista Lotto Gruppo Vanti, che finì Gec tabè secondo del Tour de l'Avenir a Runa, dare il prometteire francese Paul Sexas. Il secondo della Ronde de Lizard della saison passata fu Gec l'irlandese Liam O'Brien e dell'equipo Lidl Trek, e che fa partito dunque dei favoriti a quest'anno, e vedremo ciò che si passerà. Le prove si devono fino a dimenge, a me in arrivato, come l'ha ben detto, a Saint-Girons.

al tropezzo de Beethoven bacino mes, la messa in do maggiù, composato nel 1807, è scritto per soprano, alto tenor e basso e che dirige lo mestre Sir Colin Davis, ausisen lu Gloria.

Nei momenti tutt'un di l'incastre della musica benguido de depes austrio e alemagno e di lui sen la nostro porto a Franz Schubert, compositu nascuta a Vienno in 1797 e che moriget pla giubla tantre unans. A lui sen de Franz Schubert lo movimento allegro vivace della sinfonia numero 5 en si bemol maggiù dirigido per Leonard Bernstein.

Il y a toute une faille des causes qui ne menèrent une sournalette du pays occitan, la République des Pyrénées, qui titulava Lusan Biarnès din las Beno, din Lusan d'un indiano. Et aquella dona, Monique Virginia Moran, una americana de Los Angeles, ve in stato di tornare a trovare la sua origine. Ero di una grande tribù indiana e cerco lei in inviare su scusi che davalo del Michel de Baradat. Tutto quel mondo si era scontrato e il nostro Monique Moran venghet mai d'un cop in Occitania e bisquet per entrare a Montalbà de 1915 a 1928 e a essere il placer di vedere a quel dono e coi peraco che avevo idea e placer di buscuntar in una polia di storia d'amore entre un biarnès e un indiano oma. Los amorosos esperero dezannato per se tornar a incontrar, fero una grande famiglia e vei di un paese del Nebraska, in una città porto il nome dell'amoroso Baradat che avevo fuggito la Francia per andare a trovare la donna di sua vita. A questo che voglio vous contare, ma voglio tornare su un po' di storia, c'è-à-dire la battaglia di Little Big Horn, una battaglia mitica e soprattutto di sue conseguenze. La battaglia di Little Big Horn, battaglia dell'erbo grasso per gli indiani, che era una fase della più grande battaglia dell'armata degli Stati Uniti contro una coalizione di indiani. E potremmo dire che avevo quattro generali dell'armata degli Stati Uniti.

insan. Es belem be pracu, un te dis biloroso. Rementi tum babat, o masiutat gascuno. Tre paltus strifats, sus lus tu del zelgas. Sarà l'Espagno en tu. Te buto sa colna. O beleu dinta tripo sarà bu.

stau se titulu orchestro canzu che ben i pasche di vus passa du grup FM Belfast, ciò de sigur Belfast come la ciutat irlandese. A la vez, avant de tampa l'emissione, su pi compromès avai la pulido inna che se scriu I-N-N-A, da me deus ennos plasulide, da me 10 minuts, ou en lengua nostra, i mesagit d'ac dize, 10 minutos, tout simplement, anem.

0: en Comminges, Radio Occitanie 89.4 89.4.
1: Ten minutes en lingua nostra, dez minutos, mei simplement. Ero plasuli de inna la pulido inna tus tem bien l'encastre du techno project e le boste rende best semagne de Radio Occitanie consacrata alla musica elettronica, la che bulego de plaque si, la trance, la macchina, la tectonique ou la dance, la messe commerciale. Come stuc le case dans ma queste trosche, ben guipas che bus passa, dinna, io capitato in carro in a queste moment cabat, hexagon sans mestamen cabat, europo tutto, pensi, d'un cosar che va seten sent ajudem cara e de menana per mu che l'emission che s'acabo, a tao che tampi per Hawaii a questo, a queste emission, a queste techno progette, enta la tampa de plat, enta la caba de plat, busei causit, come da bete io represo, un tros, de 2007 represo de vieille canzone disco de la Donna Summers du musico de las cranos de Giorgio Moroder che ho precisato donc Donna Summers assi reactualizzata per David Vendetta da me Love to Love You anem su sa queste tros che membau e che vous dizi adichat se au cop che bink
0: Radio Occitanie
2: 05 61 80 40 40
3: les moussous del pays.